o monnate ebile ya thabisa go monnate ke thabo fela o rima PCFM ya lekgotla la gaso la gantata.

0: rothisetsa marothodi Jesu le nna o sente bale o di mapisi FM ya lokotlala gasola hantatai hotu wa hantle a vane le sotho hotel and casino rentse re pompa mabidi a runa mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona ile wa di fe
1: Amen.
2: Amen.

awismalishwani. Amene awisbunolopadi. Amene awisili. Amene memmapiku. Kai kapa kai ntati tato malefani. Nom tanda so me mupe ai mupe me. Tapelo ya morena ntati muniti. Tapelo ya mudimo ngwana ditsela.

0: sebu ko tarana mu ni taban anta dai kuno bon zai hui we
1: kuma
2: se
3: a ni se
2: ha
1: a o le di ma choba yo na di ma choba
4: PCFM your pulse our beat.

0: tena ma se u go tena na muni tabana anta dai go bo ntse go bile we
1: ya fuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di ma choba go na di ma choba
3: PCFM your pulse our beat.

ma tlo hora ke a le shemela metsumi di ke le bojola khaitsedi ya ka rilo mo khabudi o ke ke wa ema ka pela ha e ka minona ai ai jealous town ai rilo ai ai ai ai ai ai kon mm ai sugarman sugamadota rilo ai ke o le bo khaitsedi ya ka hle o bile le gona jwa lotlwa gore nya borobong o fitlela gore nyena ya le shume le metsu e medi le bitsola ka ke tladi makutle your pulse our beat e re ke tlegetse tsena fela re tle re ke ene ka mona

di scotch a groot man sa tla nwa di botlolo le mang lena out ke so di say so tsepo mo butsola.

Mabelo PCFM, ke metsetse mashema ba baedi. Le metse mede fela ka mora ho raina ya borobong. This is the PCFM Urban Top 40. It's come down. Mwana ke KO 20 summers. Ihlalo jalo bo mba borobong bekeng ene, di beke di robedi. Beke 15 jalo bo emo ba le shemela motse o lo mo.